0: parlando di sandali e calzini, o di ciabatte e calzini, sabò e calzini, insomma la combo del calzino di spugna con in realtà la calzatura estiva, che prima era tanto come non so neanche come definirla come pratica, odiata no, però insomma
1: vergognosa,
0: esatto,
1: dai.
0: Sì, prendevamo in giro gli amici tedeschi che venivano a fare le vacanze in Italia. I turisti tedeschi spesso facevano questa pratica, cioè erano soliti indossare il calzino col sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì, tutte e due.
0: La nostra Cecilia nel fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso e ha ragione.
1: Antilibidinoso. Proprio zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate?
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio. Volevo diseredarlo, ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25,
0: ah,
1: ma
0: no, 25
1: non è mai
0: è già
1: uscito
0: fuori,
1: così.
0: Fuori target, no,
1: no, no, no, no, assolutamente.
0: No, sennò gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda. Dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico. Io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io. Magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma
0: che dire?
1: Mia, che puzza.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Torna anche la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato quel momento molto romantico, anche se vogliamo è un po' nostalgico, dei mestieri che volevamo fare da bambini, perché insomma spesso i bambini hanno delle idee fantasiose, alcune si verificano, si realizzano, altre un po' meno. Tu ricordaci cosa volevi fare da bambina?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato, e ricordo che tu volevi fare la
0: pizzaiola, inventrice, cantante, ma io proprio tutte e tre insieme volevo fare, eh.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Radio.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna alla rubrica che racconta un po' le nostre esperienze anche infantili. Oggi l'argomento è: cosa volevi fare da grande? Io, prima di cominciare questa carrellata di cose molto simpatiche, anche perché i bambini ne hanno sempre tanta fantasia, intanto vi auguro di fare quello che volevate fare da piccoli, da grandi, cioè che da piccoli pensavate di fare da grandi. Io volevo fare, se sì, la pizzaiola cantante inventrice.
2: Beh, interessante.
1: Esatto.
2: Che cosa ti ha detto la mamma?
1: E mia madre mi disse: beh, ma tu puoi fare, lo puoi fare, tu fai le pizze, inventi delle pizze nuove e nel frattempo canti.
2: Ah.
1: Che sembra una stupidaggine, però io, la piccola Alessandria del tempo, cioè, mia madre mi ha messo dentro come dire,
2: un'allegria.
1: No, il messaggio che se vuoi puoi fare tutto.
2: Ah, okay.
1: In effetti, capito? Non è che mia madre mi ha detto: ma che dici, non si fa, o fai questo, fai quello. Quella risposta, a distanza di tanti anni che ne sono passati, vi assicuro, mi è rimasta impressa. E vabbè, poi alla fine l'ho fatto nella pizzaiola, nell'inventrice e nella cantante. Ma andiamo ai vostri mestieri. Allora, domatrice di leoni. Ora insegno le medie, più o meno uguale.
2: Ah sì, infatti, con tutte quelle belve.
1: Il prete per decidere quando far suonare le campane. Queste sono tutte cose che pensavamo da piccoli, no? Tipo spesso tanti bambini vogliono fare i benzinai perché vedono, adesso non si usa più, però una volta c'era il marsupio del benzinaio pieno di contanti e i bambini sono convinti che i benzinai sono ricchi, capito?
2: Certo.
1: Oppure volevo aprire l'agenzia della vendetta contro i bulli. Beh,
2: non
1: nobile,
2: male.
1: Nobile. La turista penso che avremo...
2: A vita, una vita magari. In vacanza.
1: La prof di inglese, ora che sono una prof di inglese voglio fare l'astronauta. Io da piccolo volevo fare il papa, beh, mi sa che insomma no, tu non sia più in tempo. Poi il custode del cimitero, il benzinaio, vedi? Ecco, abbiamo trovato il benzinaio, pensavo che il malloppo dei soldi fosse l'oro. Sì, questa cosa io l'ho sentita spesso da diversi bambini dell'epoca, cioè adulti di oggi che lo dicevano da bambini.
2: Adesso vanno direttamente col posto.
1: Adesso no, i bambini non pensano ai contanti nel marsupio. Poi io volevo fare quella che mette la pomata nei cannoli.
2: La pomata.
1: Quello che mette le stelline ai film. Bene. Poi la ricciatrice di code di maiali. La gattara dei Simpson, io un po' ci sto diventando. L'assaggiatore di cioccolatini, beh, ottimo lavoro. L'allenatore di Pokémon, giustamente. L'accarezzatore di cani. E il genio, io da piccolo volevo fare il genio e mi rispondevano: guarda che non è un lavoro. Ok, allora il forzuto. O uno o l'altro. Poi la veterinaria, ma solo di formiche.
2: Ma ti immagini, come fai?
1: La formicaia. Oscillavo tra la contorsionista e la suora. Ma perché? Vabbè. La malata o la politica, insomma, qualcosa che fosse a spese dello Stato.
2: Furba.
1: Poi volevo fare volevo scavare i dinosauri e fare la cubista il sabato sera. Cioè, questa bambina voleva fare penso l'archeologa e poi andare a ballare il sabato sera, giusto?
2: Vabbè, importante divertirsi.
1: Volevo vestire i morti e ci sono riuscita. Che idea del cazzo. Beh, pompe funebri, immagino.
2: Sì.
1: Il benzinaio camionista per fare il pieno gratis e girare il mondo. Basta, con questa finiamo. Tu cosa volevi fare da grande, hai detto?
2: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato e poi ho fatto tutt'altro. Però dopo a 18 anni ho cominciato a fare la speaker di radio ed eccoci qua.
1: Eccoci qua.
2: Il mio sogno, fare la speaker di radio.
1: Ecco, ripensandoci col senno di poi, allora hai trovato...

0: settimana insieme qui al Comedy Radio Show. Che dire?
1: Cioè, che ci siamo divertite.
0: Ci siamo divertite tantissimo. Non ce ne voglia il nostro Alo, che salutiamo chissà dov'è, il nostro Alo in ferie da qualche parte, come giusto che sia. Ma ce la siamo cavata alla stragrande. Come funziona adesso, cara Sessi? Ci sarà una piccola pausa domenicale, perché è giusto pure che andiamo al mare tutto il giorno, non solo mezza giornata.
1: Abbiamo anche le carte.
0: Ecco, perfetto. Ci mettiamo le cremine, facciamo tutti i nostri gossip. Prepariamo la puntata poi, anzi le puntate per la settimana prossima a partire da lunedì. Quindi l'appuntamento è con Cecilia Pedrosa,
1: Alessandra Bellotti,
0: a lunedì qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: buon fine settimana.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Sono le 2:59.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio, la tua radio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi? Oggi è il 18 di luglio, ma come ci siamo arrivati a questa data? Sembra ogni tanto di chiudere gli occhi e di essere primi di gennaio, invece guardate, è 18 di luglio, settimo mese del 2026. Non ci perdiamo in chiacchiere, tra poco il momento della nostalgia italiana, parleremo del Walkman. Chi di voi magari ce l'ha a casa in un cassetto? Attenzione perché oggi, nel 2026, è di grandissimo valore. Parleremo anche di pomodorini italiani e poi l'agenda, i compleanni, le date importanti e il proverbio in questo sabato caldo, ovviamente, un sabato italiano d'estate che si rispetti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Non ti

0: sia questo 18 di luglio insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro sabato italiano, cari amici. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna qui a noi che parliamo solo d'Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, tutto bene? Come stai? Ti vedo bene abbronzata.
0: Beh sì, un po' durante il fine settimana, ma spero anche questo che viene. Un po' di sole lo dobbiamo prendere anche perché fa bene, tutta vitamina D. Partiamo però subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di luglio.
1: Allora, nel 64 dopo Cristo, inizio della notte in cui divampò il tragico incendio di Roma, che devastò la città per 9 giorni sotto il regno dell'imperatore Nerone. Passiamo nel 2009, viene istituito dalle Nazioni Unite il Mandela Day, celebrato ogni 18 luglio nel giorno della nascita di Nelson Mandela.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi? Ti dico che il mio compleanno sarà il 21, e festeggiamo insieme.
1: Manca poco. Sì. Allora, come già vi ho detto, oggi nasceva concretamente nel 1918 Nelson Mandela. Anche il ciclista italiano Gino Bartoli nel 1914, e condividono anche questa data volti note del cinema come ad esempio Vin Diesel e anche l'attrice e drammaturga Franca Rame.
0: C'è da fare gli auguri anche a qualcun altro, non solo di buon compleanno, e facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, ma ci sono anche degli auguri doverosi di buon onomastico a chi se sì.
1: Sant'Emiliano, anche San Federico di Utrecht e San Filastrio e Santa Maria Greca.
0: Quindi auguri a tutte le persone che si chiamano Maria Greca,
1: San Filastro, Federico Emiliano.
0: Ed Emiliana. Esatto. Ultimo ma non meno importante invece abbiamo il proverbio.
1: Il nostro proverbio: se piove a San Federico il contadino non è ricco. Una vecchia saggezza contadina che ci ricorda che la pioggia a metà luglio rischia di rovinare il raccolto del grano ormai maturo e pronto per la mietitura.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Vi leggiamo, sapete come, sapete dove trovarci, cari amici. Sono Francesca Romana. Ancora ciao alla nostra Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Roberto dice: qui splende un sole pazzesco, io sono già in spiaggia a sistemare i lettini. Altro che pioggia di San Federico, qui l'unica cosa che rischia di finire è la birra fresca nel frigo del bar.
0: Ma meno male Federico, niente pioggia, solo dammi tre parole, sole, cuore, amore. Non me, penso di averne sbagliata qualcuna, ma va bene lo stesso, è perfetta per questo periodo.
1: Invece Giulia dice: faccio tanti auguri al mio fidanzato Angelino che compie gli anni. Stasera per festeggiare il suo compleanno ho organizzato una grigliata sul terrazzo con gli amici e gli ingredienti sono buon cibo, vino e tanto divertimento.

E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: È il sabato e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, un tipico sabato italiano quando nel nostro programma viene torna un momento nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e vediamo quali sono stati quegli oggetti che possiamo dire che oggi ci mancano veramente tanto. Do il bentornato alla nostra Sesi, che porta un po' la ventata di Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, soprattutto vi porto una ventata di anni 80, il decennio dei colori fluo, dei capelli cottonati, ma soprattutto di una rivoluzione musicale italiana o anche internazionale incredibile. In quegli anni spopolava la Italo Disco, visto che insomma io sono spagnolo, l'ascoltavamo anche lì.
0: Sì, andava forte. Sì, ad esempio, sì, quali erano gli artisti
1: allora,
0: italiani?
1: Raff, Sabrina Salerno, Regueira, Gazebo, no?
0: I Regueira poi giocavano anche
1: Vamos
0: facile
1: a
0: perché
1: la playa?
0: Esatto. Avevano il ritornello in spagnolo, quindi.
1: Appunto. E come ascoltavamo questa musica in spiaggia o sul motorino? Con il mitico Walkman. Per i più giovani all'ascolto era un lettore di musicassette portatile, un rettangolo di plastica pesantissimo che andava a batterie, che ti allacciavi alla cintura. Aveva le cuffie con le spugnette colorate che soprattutto facevano molto sudare le orecchie e consumava pile alla velocità della luce. Ma per la prima volta nella storia potevi portarti la tua musica preferita ovunque, racchiusa in quel nastro magnetico che ogni tanto si aggrovigliava e andava riavvolto a mano con una penna.
0: Ed era costoso il Walkman?
1: Ma no, all'epoca insomma era abbastanza abbordabile, non è una cosa carissima, i 50 euro da adesso.
0: Ok, perché da Gen Z io non ho mai visto Walkman, purtroppo. Un parallelo del Walkman poteva essere nei primi anni 2000 l'iPod. Però era diverso perché ovviamente era casa Apple, costava parecchio, intorno ai 300-400 euro, poi parliamo di quegli anni lì. Quindi protagonista del nostro momento nostalgia del sabato italiano di oggi è stato il Walkman.
1: E prometto che la prossima volta te lo porto e te lo faccio vedere.
2: WRN Radio, la tua radio.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Sono le 5. URL Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: WRN Radio, in the music.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti per come sono.

0: Stavamo dicendo una cosa bellissima assieme a Sesi nel fuori onda, perché io le raccontavo che non ho mai visto Walkman, non so proprio come sia fatto. Magari sì, nei film o nelle serie televisive ambientate negli anni 80 vediamo quel cassettone che si mette attaccato alla cintura, con anche c'erano i pulsanti, vero?
1: Sì, come no, si mettevano dentro le musicassette. Io devo dire che mio padre, all'epoca io lavoravo in una radio spagnola, nella catena 40 principales, e papà mi registrava ovviamente con lo stereo, quello grande, e io il programma me lo ascoltavo poi con il Walkman, magari quando prendevo il treno, quando prendevo il pullman, ed era una cosa favolosa. E tuttora ho una marea di vecchie musicassette, ma non so dove ascoltarle, perché quel Walkman della Philips sta lì ma non funziona, proprio è un cimelio.
0: Ci sarà magari qualcuno che è un po' come i floppy disk, oppure le cassette, quelle là dove appunto dovevi, quelle nere, non so neanche come si chiamano perché non appartengono alla mia generazione.
1: I VHS.
0: Sì, quelli. Ci sarà qualcuno che magari fa queste trasformazioni, quindi da un formato all'altro. Chi ci scrive?
1: Allora, Roberto: ragazzi, Sabrina Salerno, colonna sonora della mia adolescenza. Avevo il suo poster in camera e la cassetta fissa nel Walkman. Invece Anna Maria dice: che ridere il Walkman. Io ci consumavo le pile ricaricabili rubate a mio fratello per ascoltare il Righeira, addirittura. Poi c'è Diego che dice: la Italo Disco era Avanti 30 anni, Self Control di Ruff, in inglese ancora oggi un capolavoro mondiale.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio. Quando andiamo in tavola, perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Mano a mano torna te stesso, volessero un finale diverso.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
5: Forse non salverò l'Amazzonia.
6: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
7: Bellissima.
8: Più l'ascolti,

0: verdi, bianchi e rossi, e questo è il sabato insieme che trascorriamo col profumo del weekend, ma soprattutto col profumo di qualcosa che va a caratterizzare tanti dei piatti italiani. Lo si mette con il pesce, lo si mette con l'insalata, lo si mette col pollo, praticamente con tutto. Stiamo parlando del pomodorino italiano. Ciao Sesi, bentornata.
1: Ciao Francesca, parliamo proprio di questa prelibatezza che racchiude il sapore del nostro sole. Ma sapete da dove arriva? Originario dall'America del Sud, quando arrivò in Europa fu chiamato pomo d'oro perché le prime varietà erano proprio gialle.
0: Ma quanto è buono il pomodorino giallo,
1: mia,
0: posso
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Io ho provato anche la passata col pomodorino giallo ed è veramente una meraviglia.
1: Allora, tra quelli migliori in Italia c'è il pachino IGP della Sicilia e anche il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, che cresce sulla terra vulcanica e ha quel retrogusto minerale e pizzichino unico al mondo. Il segreto per l'abbinamento perfetto in questa stagione? Semplice: crudo con una foglia di basilico fresco e un filo d'olio extravergine d'oliva sulle bruschette, oppure saltato velocemente in padella con la pasta per non perdere la freschezza. Una curiosità finale: sapete perché i pomodorini fanno così bene? Sono ricchi di licopene, un antiossidante pazzesco che aumenta ancora di più se il pomodoro viene cotto. Quindi la salsa è un vero elisir di giovinezza.
0: Esatto, poi con una fogliolina di basilico sopra, e che piatto che ci siamo fatti. Beh, d'altronde non in Italia, ma abbiamo detto di piatti che prevedono il pomodorino, ne abbiamo tantissimi. Per non parlare della pizza margherita.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio cari amici, grazie anche a Ceci che è stata con noi oggi con una ventata di Spagna nel nostro programma. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, rilassatevi, riposatevi e staccate la testa da lavoro e dalla quotidianità. Ci risentiamo lunedì, ciao!

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
2: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 19 luglio. Ariete, oggi la luna diventerà negativa, complicando la vita di coppia. Voi continuate ad essere insoddisfatti. Sarebbe il caso di parlare chiaro al partner. Toro, in mattinata sarete ancora molto carichi, pronti ad affrontare una giornata ricca di impegni. Con il passare delle ore, però, vi troverete a scontrarvi con persone che vogliono mettervi in difficoltà. Gemelli, la luna torna finalmente positiva e voi potete ripartire con slancio dopo un paio di giorni trascorsi ad affrontare difficoltà impreviste. La serata dedicatela al partner. Cancro, l'amore vi ha dato molto in questa estate, ma adesso dovete tenere a freno l'impulsività perché possono verificarsi degli avvenimenti meno piacevoli. Cercate di tenere sotto controllo la voglia di mandare tutto all'aria. Leone, siete stati molto impegnati nei giorni scorsi e magari avete trascurato un po' l'amore. Sarà per questo che il partner vi rimprovera. Non avete bisogno di giustificarvi, però. Vergine, inizierete la giornata con la luna ancora favorevole. Vi farà apparire in grande forma e con tanto entusiasmo. L'amore continua ad essere un punto fermo in questo periodo. Bilancia, si diradano alcuni pensieri malinconici o strane preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni, restituendovi il buon umore. Potete sfruttare la luna fantastica per l'amore. Scorpione, nel corso della giornata sarete lunatici, causando spesso delle reazioni stizzite da parte delle persone che vi sono intorno. In amore, però, sarete davvero teneri. Sagittario, un avvio di giornata decisamente positivo vi permetterà di superare facilmente qualche piccolo problema inaspettato. L'amore sarà comunque intenso. Capricorno, Mercurio negativo può portare delle piccole noie in ambito finanziario, qualche spesa imprevista da mettere in preventivo. La luna crea tensioni in famiglia. Acquario, questo periodo rimane sempre insidioso a causa dei tanti avversari che dovete affrontare. Ogni mossa va studiata attentamente. L'amore meriterebbe maggiore impegno. Pesci, ancora un po' frastornati dagli ultimi due giorni che vi hanno visto in seria difficoltà, dovete recuperare energie. In amore potete godervi una giornata tranquilla. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dice.
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Di nuovo bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione attualmente regolare sulle principali strade e autostrade del territorio regionale, ad eccezione dei rallentamenti sulla statale Aurelia tra Torrimpietra e Centro Tredenari in direzione Civitavecchia. Per il trasporto pubblico, sulla linea A della metropolitana, proseguono gli interventi di riqualificazione della stazione Lepanto, che resterà chiusa fino al prossimo 30 agosto, e i treni della linea A transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Nella giornata di oggi sulle linee alta velocità e convenzionale Roma-Firenze si svolgono lavori di manutenzione che comportano variazioni e limitazioni per alcuni treni. Si consiglia dunque di consultare i canali ufficiali o il nostro sito alla pagina dedicata prima di mettersi in viaggio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni.

0: 1, 2, 3 sono queste le cose che piacciono a me. Quali, vi starete chiedendo? Quelle di ascoltare buona musica e trascorrere del tempo piacevolmente insieme. Quindi, cari amici, benvenuti in A Tempo Perso.
1: Web Radio Network.

trucco che sicuramente troveranno molto interessante le signorine che sono all'ascolto. Perché vi dico questo? Perché si parla di andare ad adattare le scarpe, gli stivali, insomma, a quella che è la forma del nostro piede. Ecco, c'è un trucco casalingo che viene sicuramente utilizzato spesso, tanti lo conoscono, altri no. Andiamo a vedere qual è questo trucco. Bisogna usare un phon per andare ad ammorbidire le scarpe. Diciamo che tante volte la gioia per l'acquisto di un nuovo paio di scarpe si trasforma in un incubo. Questo succede quando nel provarle scopriamo che magari sono troppo strette o magari sono scomode, no? Perché se ci vanno strette ci danno anche fastidio. Quindi accade spesso che si avvera questa situazione nel momento in cui le scarpe vengono comprate online. Ecco, però se vi piacciono particolarmente c'è un modo molto semplice per renderle più comode. Bisogna prendere un paio di calze sportive, molto spesso vengono utilizzati appunto i calzini che si mettono con le scarpe da ginnastica, quelli proprio spessi, e bisogna utilizzare un phon per andare ad indirizzare l'aria calda nelle scarpe. Poi bisogna infilarci i piedi, ecco, bisogna continuare a usare il phon e a camminare con queste scarpe addosso per qualche minuto, diciamo un paio di minuti dovrebbero bastare. Diciamo che questo dovrebbe riuscire ad ammorbidire le scarpe, è un processo abbastanza fastidioso, un po' lungo perché sicuramente va ripetuto più volte, ma sicuramente renderà molto molto comode le vostre scarpe.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando URN Radio.
10: La tua radio.

E con i tempi frenetici che corrono, cari amici, dovete sapere che è possibile andare a raddoppiare lo spazio all'interno del nostro microonde. Avete capito bene, perché ormai al giorno d'oggi non si usa più tanto il forno, si utilizza il microonde per fare prima. E dovete sapere che uno dei problemi più fastidiosi che esiste nelle cucine sicuramente è quello di non riuscire ad infilare ad esempio due ciotole insieme nel microonde. Però diciamo che, pensando a tutte quelle che potrebbero essere le varie soluzioni, ce n'è una che è molto semplice. Infatti basterà mettere una tazza capovolta e metterci sopra la ciotola, e quindi il problema diciamo che è risolto. Per quale motivo questo? Perché grazie a quella ciotola noi andiamo a rialzare alla ciotola che viene posizionata all'interno del microonde, riusciremo a mettere due contenitori su altezze diverse. Quindi diciamo che è un sistema che ci farà risparmiare sicuramente spazio, ci farà risparmiare del tempo. E se questo tempo lo calcoliamo per ogni volta che andiamo a mettere una cosa all'interno del microonde, diciamo che ci farà risparmiare un gran bel po' di tempo per poterci godere i nostri giorni. Ecco, quindi diciamo che conoscere questi trucchetti fa sempre bene, e soprattutto fa sempre comodo, perché alla fine, se ci possiamo mettere 2 minuti per scaldare qualcosa, per quale motivo mettercene magari 4 o 5? Ecco, detto questo, cari amici, fatemi sapere se conoscevate già questo trucco della tazza nel microonde. 392 69 72 768.

Si ascoltano un sacco di belle canzoni, un sacco di buona musica qui su VRN e tante volte arriva il momento in cui bisogna fermarsi un attimo per cercare di capire quanto belle siano queste canzoni. Ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito, cari amici, con A Tempo Perso.

0: senza di te.
1: WRN Radio. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo

0: amanti del gelato all'ascolto, questo è un trucchetto che voglio andare a dedicarvi. Mettete il gelato in una busta ermetica per mantenerlo morbido, avete capito bene? Io non so se avete mai conosciuto qualcuno che volesse il gelato morbido, il gelato sciolto, ecco, però diciamo che metterlo nel congelatore porta ad un problema, ovvero quello che il gelato si solidifica e diciamo poi riuscire a porzionarlo diventa un po' un casino, diventa un incubo. Piuttosto bisogna provare questo trucco proprio per andare a evitare che i cristalli di ghiaccio lo rendano come una roccia. Ecco, bisogna mettere la confezione del gelato in una busta ermetica prima di riporla all'interno del congelatore. Diciamo che avendo uno strato isolante in più non dovrebbe andare a formarsi quello strato di ghiaccio, quindi con un ulteriore vantaggio poi evitare che il gelato assorba anche gli odori del congelatore. Quindi se volete fare qualcosa di fatto veramente bene, mettete questo gelato all'interno del congelatore all'interno di una busta ermetica. Questo renderà più semplice appunto l'andare a porzionare il gelato rimarrà molto più morbido e voi sarete anche nella condizione di poter gustare il vostro gelato senza che l'odore degli altri cibi presenti all'interno del congelatore possa andare ad intaccare quello che è il profumo ed il sapore del vostro gelato. Direi che è un trucco da sfruttare, quindi cari amici, arrivati a questo punto, godiamoci un gelato e godiamoci anche la nostra buona musica.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

è capitato sicuramente un sacco di volte di dover tagliare delle torte, no? Magari quando siamo alla nostra festa di compleanno, andiamo lì, prendiamo il coltello e facciamo un macello perché non sappiamo mai come tagliarla. Questo che sto per darvi è un piccolo trucco per tagliarla veramente bene. Ecco, bisogna tagliare le torte col filo interdentale. Diciamo che questo è un trucco geniale per riuscire a tagliare le torte in un attimo, ecco. Quindi se il coltello che avete utilizzato magari fino ad oggi ha distrutto quella che è la glassa della vostra torta, c'è bisogno appunto di questa soluzione meno distruttiva sicuramente. Quindi io almeno non sapevo che fosse possibile utilizzare appunto il filo interdentale per poter tagliare anche le torte. E diciamo che adesso che ci penso, però, c'è chi magari ci va a tagliare il pan di Spagna, no? Per dividerlo a metà utilizza il filo da pesca, il filo interdentale, per riuscire a tagliarla insomma senza problemi. E diciamo che basterà praticamente muoverlo come se si dovesse appunto segare questa torta e il filo farà il suo lavoro. Diciamo che per poter tagliare degli strati perfetti bisogna avvolgerlo intorno alla torta e tirare le due estremità in situazione opposta, quasi come se si stesse facendo un nodo. Bisogna solamente ricordarsi di evitare i fili interdentali, quelli aromatizzati, magari alla menta, perché potrebbero andare a cambiare il sapore della vostra torta.

0: WRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione attualmente regolare sulle principali strade e autostrade del territorio regionale, ad eccezione dei rallentamenti sulla statale Aurelia tra Torrimpietra e Centro Tredenari in direzione Civitavecchia. Per il trasporto pubblico, sulla linea A della metropolitana, proseguono gli interventi di riqualificazione della stazione Lepanto, che resterà chiusa fino al prossimo 30 agosto, e i treni della linea A transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Nella giornata di oggi sulle linee alta velocità e convenzionale Roma-Firenze si svolgono lavori di manutenzione che comportano variazioni e limitazioni per alcuni treni. Si consiglia dunque di consultare i canali ufficiali o il nostro sito alla pagina dedicata prima di mettersi in viaggio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese pure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: infinitamente tante donne in 80 città italiane.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astra l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza, ma permangono rallentamenti tra le uscite Laurentina e Pontina. In esterna la circolazione è scorrevole. Sulla statale Pontina traffico rallentato tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina. Andiamo sulla statale Aurelia, code per traffico intenso tra Torrin Pietra e Centro Tredenari verso Civitavecchia. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, sulla statale 156 dei Monti Lepini, code per incidente all'altezza di Patrica in entrambe le direzioni. E più avanti, a causa dei cantieri attivi per il rifacimento del manto stradale che comportano il restringimento della carreggiata, si sono formate code tra Strada Asi e Via Quattro Strade in direzione Latina. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea alta velocità Roma-Firenze, la circolazione per rimane rallentata per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Orvieto. I treni a alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri uno.
6: Ed è un po' di...

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
19: È mezzogiorno.
1: WRN Radio.
20: WRN Radio. In the music. Quando

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: VRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Kick time numero 9.
0: Stare con

0: radio station.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: Hit Time! Hit Time! Numero 7. Excuse me.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Hit Time.
1: Numero 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione attualmente regolare sulla rete viaria regionale, ad eccezione dei rallentamenti sulla statale Pontina a causa di un veicolo in panne tra Pomezia Nord e Castel Romano in direzione Roma e sulla provinciale 601 litoranea dal Lido di Ostia a Campo Ascolano in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico. Sulla linea A della metropolitana proseguono gli interventi di riqualificazione della stazione Lepanto, che resterà chiusa fino al prossimo 30 agosto, e i treni della linea A transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Infine, sempre per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento al ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Previste dunque fino al 6 settembre modifiche al servizio. Fino al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio sarà sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprenderà l'interruzione parziale tra Campi Sportivi e Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte è attivo servizio bus sostitutivo. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. Da Francesca Loiacono e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 14:02.
0: VRN Radio.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: E questo è il fine settimana di WRN e anche oggi stiamo assieme per ascoltare il meglio della settimana di Tipi da spiaggia. Hey now.

Io speravo che per il fine settimana arrivasse un po' di sollievo, ecco, almeno per chi magari è in città, per chi deve lavorare. Invece no, aumentano le città con il bollino rosso. Oggi sono 16 e allora domani saranno 19. Ecco, allora, quali sono le città più calde in questo weekend? Troviamo Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e appunto domani si aggiungeranno anche Ancona, Civitavecchia e Catania.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Tecnologie, a tutti noi piacerebbe fare una bella chiacchierata con qualcuno, ecco, che magari ci può raccontare dove si sta orientando il mondo, che ne so, Elon Musk. Ecco, non vi piacerebbe parlare un po' con Elon Musk? Beh, c'è questo nuovo giocattolo, naturalmente dotato di intelligenza artificiale. Cioè, una volta esistevano le bambole, hai presente, quelle che dicevano mamma, o cose di questo tipo. Adesso no, ci sono i giocattoli con l'intelligenza artificiale che parlano con te, ti rispondono. Ecco, questo avatar, tra l'altro, è una raffigura, cioè è lui in piccolino, raffigura proprio Elon Musk. Si può acquistare, non so quanto costa, ma permette ai bambini, e non solo ai bambini, di chattare vocalmente con Elon Musk.

0: pipì da spiaggia.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria e capisco se guardo incazzato o soltanto c'hai voglia.

Saranno gli UFO, cos'è? Ma certo, non nessuno riesce a capirlo, o almeno non l'hanno ancora svelato, questo strano fenomeno che si verifica a Napoli la mattina, che ci sono queste insolite scie luminose nel cielo alle prime luci del mattino, e sui social si stanno scatenando le teorie più fantasiose. Ecco, magari di notte ci sono gli UFO lì sopra Napoli, dobbiamo star svegli e cercare di capire sta cosa.

0: wait, no, like, what? You better act like you know, nigga, it's Nicki Minaj. Uh-huh.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: The more you feel it.

0: scelta d'amore.
1: E vabbè, con sto caldo tutto va naturalmente fresco. Non lo so, io non riesco a mangiare calda, manco la pasta, voglio dire. Ma c'è questa nuova tendenza che riguarda i vini rossi, si sa. Allora, di prassi il vino bianco va servito freddo. Adesso la temperatura esatta varia da vino a vino, ma i vini rossi invece vanno serviti di solitamente, ecco, a temperatura ambiente o lievemente più fresca, ecco. Ma c'è questa nuova tendenza che secondo me è proprio nata in questi giorni, con il caldo di questi giorni, che è quella di servire freschi anche i vini rossi. Si apprezzano di più.

0: Occhio, perché è scattata questa nuova normativa che riguarda l'RC auto per i monopattini, quindi casco, assicurazione e targa per i monopattini. In realtà, dalle notizie che arrivano, sembra che siano davvero pochi quelli che sono messi in regola, addirittura il 10%, ecco, 1 su 10. Attenzione però, perché si rischiano multe piuttosto care e anche il sequestro del monopattino.
1: Pipi da spiaggia.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
18: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
17: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
19: Sono le 15.

0: buongiorno.
1: Oh, redazione, io volevo solo buone notizie, invece questa ci parla di rincari. Mannaggia, non bastava, è tutto quello che costa la benzina. Io sono andato a fare il rifornimento giusto ieri. Ah, ci ho lasciato un occhio della testa, mannaggia. E sembra che non ci sia niente di buono in vista. E adesso gli aumenti arriveranno anche a tavola, ma non dovuti in questo caso allo stretto. Tutti in questo caso allo stretto di Hormuz, le guerre in corso, i gas, il petrolio, eccetera, eccetera. Ma

Si fa molto parlare in questa estate, in particolare di tutti quei turisti che sono maleducati, no? Ne parliamo spesso. Allora, il tizio che a Venezia è salito sul tetto del vaporetto, altri che vanno a fare il bagno nella fontana di Trevi o cose di questo tipo. Beh, insomma, qualcuno non ne può più, come il titolare di questa pizzeria che ha fisso un cartello. Ma io la trovo anche un'ottima idea per farsi pubblicità. E nel cartello è scritto: non servo gli uomini in canottiera. Eccolo, io sono il tipo da canottiera. Potessi, verrei anche qui in radio in canottiera. No, insomma, cerco di venire vestito benino, anche perché si sta davvero bene, sotto il nostro ombrellone di tipi da spiaggia, e soprattutto grazie al climatizzatore della radio. Ma andare al ristorante, secondo me, chiede, non dico che uno ci deve andare in giacca e cravatta, ma insomma, dignitosamente, quello sì. Quindi la canottiera a tavola anche no.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

Ma senti che sound, mi voglio complimentare con i programmatori per le scelte musicali che anche oggi sono fantastiche, devo dire. Parliamo di tendenze, ma non di tendenze musicali, bensì di tendenze di moda, perché c'è questa notizia che è molto molto interessante, eh? Ci dice come le tendenze vanno ad influenzare la moda. Certo, insomma, ogni anno si fanno le sfilate per vedere quali sono i nuovi trend della moda, ma attenzione, si sono accorti che la gente veste soprattutto con come la fa sentire bene. Sì, la vestibilità, il comfort e l'esperienza personale sono sempre più rilevanti, al di là di quelle che sono le tendenze, che magari sì, dicono, ma quest'anno, che ne so, la gamba stretta, la gamba larga e così via, il colore di tendenza. Ma oltre a tutto questo, poi gli acquirenti, i clienti, quelle che indossano, insomma, tutti noi cerchiamo soprattutto di stare molto bene dentro a quel capo d'abbigliamento.

E via, dai, sotto l'ombrellone parliamo di nuove tendenze. Questa è una nuova tendenza che riguarda, come dire, i consumatori di tutto il mondo. Attenzione, e si è scoperto qual è la nuova moda globale. Secondo questa indagine di PwC, l'obiettivo principale dei consumatori di tutto il mondo, attenzione, è vivere più a lungo e in salute. Sì, allora, essere belli, far colpo, essere presentabili e così via, va bene, ci sta. Ma prima di tutto, e questo lo capisco pure, mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, la gente cerca questo risultato: vivere più a lungo e in salute, e con particolare focus su sonno e benessere mentale. Questa tendenza è trainata dall'uso di app e dispositivi per monitorare i dati personali, proprio con questo scopo, insomma, di cercare il nostro benessere.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì. E anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

chi lo sa, magari qualcuno di loro ci sta ascoltando in questo momento. Perché no, perché no? Sono tantissime comunque le star che si trovano in Italia in questi giorni, che sono state avvistate. C'è Keanu Reeves, l'attore di Hollywood, in Italia, pensate, in veste di bassista con la sua band, si chiamano i Dog Star. E poi Bruno Mars e The Weeknd sono in Italia, Bad Bunny è in Italia, Katy Perry è in Italia, e poi i Deep Purple, Neil Young si trova in Italia. Diciamo sulle acque italiane, quindi in relax, nei loro yacht, in Italia si trova anche Jeff Bezos, sì, che è tornato dopo essersi sposato a Venezia, insomma, mesi fa, e adesso è tornato perché ha detto: bella, bella, mi piace, va bene. In Italia anche Dua Lipa è stata avvistata a Napoli, invece George Clooney e Amal si trovano un po' da una parte e dall'altra, ma sono italiani loro, un po' sul lago di Como e un po' a Capri. Anche Paris Hilton si trova in Sardegna, Michael Jordan in Costa Smeralda, Mick Jagger in questi giorni è a Stromboli nelle Isole Eolie, e ancora Susan Sarandon, Matt Dillon sono stati visti sull'isola di Ischia, e basta, l'ultimo, eccolo qua, anzi gli ultimi due, Bono Vox a Capri e in un noto ristorante di Vico Equense, hanno visto anche Elton John.

Ed è il momento di chiudere l'ombrellone anche per oggi. Io vi ringrazio, abbiamo ascoltato il meglio della settimana di Tipi da spiaggia su VRN.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione per le code sulla provinciale 601 litoranea dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni e un incidente sulla 24 Roma Teramo che crea code da Castelmadama a Tivoli in direzione Roma. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto. Fino al prossimo 30 agosto i treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:03.
0: URL

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sull'A24 Roma-Teramo che crea code da Castel Madama a Tivoli in direzione Roma. Si transita su carreggiata ridotta. Per chi è diretto a Roma, prestare attenzione alle deviazioni sul posto. Nella stessa direzione, un altro incidente sull'A12 Roma-Tarquinia crea code tra Cerveteri e Torrimpietra. Sull'A1 Firenze-Roma, prestare attenzione per un incendio al fumo in carreggiata tra Guidonia Montecelio e Bivio A1 diramazione Roma Nord. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Si sta in coda anche sulla provinciale 601 litoranea dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.
0: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla 24 Roma-Teramo, permangono rallentamenti da Castelmadama a Tivoli in direzione Roma. Nella stessa direzione risolto anche l'incidente sulla A12 Roma-Tarquinia, permangono code tra Cerveteri e Torrimpietra. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Si sta in coda anche sulla provinciale 601 litoranea dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, trasporto ferroviario. Sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, circolazione sospesa tra Priverno e Monte San Biagio per un incendio in prossimità dei binari. Trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 2 minuti.
0: URL Radio.

0: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
4: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
5: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
0: La classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento.
6: Number 7.

0: sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Stop.
7: Ma che sei, scemo?
8: Io?
7: Tu? Ascolta.
9: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
7: Pure tu sei scemo.
10: Ma io non fumo.
7: T'ho visto guidare senza casco.
11: Chi fuma è scemo. Ma anche chi non si mette il casco.
7: Mi sono spiegato?
10: Ai!
7: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
0: La classifica It Dance, il meglio della musica da club.
12: Number 2.

WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con le autostrade. Per traffico di rientro verso Roma, sulla 24 Roma-Teramo code a tratti tra Vicovaro-Mandela e la barriera di Roma Est. Sulla diramazione Roma-Sud si sta in fila da Tor Vergata a raccordo anulare e sulla A12 Roma-Tarquinia code tra Santa Severa e Cerveteri. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Sempre per traffico di rientro sulla via Pontina code a tratti da Pomezia a Castel di Decima e sulla via Aurelia code da via Perceri a Paridoro e proseguendo da Aranova a Castel di Guido. Si sta in coda anche sulla provinciale 601 litoranea dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ci spostiamo su raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti dalla Laurentina alla Tuscolana. Cambiamo argomento, trasporto ferroviario. Sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia la circolazione è sospesa tra Priverno e Monte San Biagio per un incidente in prossimità dei binari e sulla Roma Civita Castellano Viterbo tratta urbana il servizio è momentaneamente sospeso tra Acquacetose e Flaminio. Attivo il servizio bus sostitutivo. Da Francesca Chiovende, Assa Infomobilità, per il momento tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 19:02.
3: URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

RN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno. A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
20: Sono le 20.
21: VRN Radio.
22: VRN Radio. Bellissima.
23: Your radio station.
24: Che stai facendo?
25: Niente.
24: Come niente? Ti stai facendo una canna?
25: E beh?
24: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
25: Sì. E te che ne sai?
24: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
26: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
24: Butta via la droga, non la vita.
23: On your radio.
22: Bellissima.
23: Più l'ascolti, più la senti. The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
27: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
28: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
27: Aiutaci a fermare questa vergogna.
23: WRN Radio. WRN, your radio station.
22: Stai ascoltando

0: dalla street per la street, dalla street per la street.
1: In casa e su casa.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo Breve storia letteraria della mosca, arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
2: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte da accogliere, impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata inattesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 3 minuti.
7: VRM Radio.
8: È il momento della musica rock e pop rock sulla nostra radio, che neanche a dirlo si chiama Zona Rock e come al solito parte sempre allo stesso modo.
9: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo. È partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, la passeggiata che facciamo tra la musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, giusto per il gusto di ascoltare della buona musica rock e pop rock. Che cosa state combinando? Come sta andando la vostra settimana? Dove vi state trovando in questo momento? Sono curioso, lo so, però insomma io vi immagino lì ad ascoltare la nostra radio, e in questo caso Zona Rock. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme con Zona Rock. Io al solito vado tra un po' a bighellonare sul web per raccontare e commentare con voi alcune notizie, però intanto sentite un po' che vi faccio ascoltare.

si intitola Drive Safe. Miles Smith e Neil Horan. Bisogna sempre e comunque guidare in maniera tranquilla, safe, ovvero sicura. Questo è un consiglio che vi do sempre. Come faccio in apertura? Vi do i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ovviamente anche il sito internet della nostra radio, da andare un po' lì a spulciare per rimanere sempre aggiornati, e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Poi lo dico da qualche tempo che nelle nuove automobili c'è l'infotainment, perché autoradio adesso si chiama nel nuovo millennio infotainment, e quindi trovate il tastino web se siete fuori dal nostro bel paese, ci potete ascoltare anche nelle automobili senza l'utilizzo delle applicazioni. E poi ovviamente i social della nostra radio, che sono

comunque aperti. Io stavo leggendo una notizia niente male che riguarda la sorveglianza dei telefonini da parte dei nostri partners. Tra un po' ve ne parlo, però prima ho uscito fuori la macchina del tempo di Zona Rock, perché ogni tanto ci piace anche ad andare ad ascoltare qualcosa di pop rock per poter anche ballare e muoverci. Pensate che questa canzone risale al 1974. Vi faccio ascoltare Carl Douglas.

potremmo ascoltare decine e decine di volte. Nick Cashwell con The Riddle su Zona Rock. Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi cosa ne pensate? Controllare il telefono del partner è normale? Secondo un'indagine dell'osservatorio In Difesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare. Eppure una su 5 lo tollera. E in alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione e rispetto. Tra i ragazzi under 26 il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza, più che fiducia è una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Questa è la mia domanda. Siete della serie che magari vi nascondete quando dovete scrivere un messaggio a un amico, magari al vostro migliore amico, non volete farlo vedere al vostro partner, perché in questo caso si sta parlando delle donne, delle femminucce in ascolto. È una curiosità che mi piacerebbe sapere, giù con i commenti sui nostri social. Sentite un po'.

0: Sequence, che in realtà faceva parte della Italo Disco anni 80, che andava fortissimo in quel periodo, ma la includiamo in quello che può essere la musica pop rock del passato, perché comunque ci sono dei riff che con le chitarre niente male. Comunque è una di quelle canzoni che si può ascoltare, insomma, tante ma tante volte. Poi oggi con le piattaforme digitali è semplice andare un po' a ripescare queste vecchie canzoni. Beatrice dice che fa guardare il telefono al proprio fidanzato, perché insomma è un modo per poter tenere lontana la gelosia, per non avere insomma segreti con il proprio partner. Mentre Antonio dice di aver chiesto più volte alla propria moglie di far guardare il cellulare, ma lei non vuole, perché dice bisogna fidarsi, e insomma quindi tutto un po' rimane nel dubbio. Continuateci a scrivere, perché a me piace leggere i vostri commenti. 375 863 2965. Adesso però il volume va messo a palla, perché vi porto ancora indietro, più indietro rispetto ai Pillion. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Fatti fuori i primi 30 minuti di Zona Rock di quest'oggi, dopo aver parlato del controllo del telefonino, che può essere più o meno giusto, questo ancora lo dobbiamo definire. Andiamo giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, più spazio alla musica e poche parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Tri-Sequence come al solito senza tempo. Siamo partiti con Teddy Swims Got Went Crazy, che a noi di Zona Rock piace tanto, per fare poi un salto nel passato con i The Promise When in Rome, per finire poi a qualcosa di contemporaneo, in realtà un rifacimento di Bolle di Sapone del 2025 di Vasco Rossi, che chiude la Tri-Sequence di quest'oggi. Rimanete lì perché tra un po' vi svelerò qual è la città più maleducata d'Italia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. E secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. È vero o no? La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto agli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri a come si posteggia l'automobile in terza o quarta fila. Questo è un grandissimo problema. Comunque, secondo questo studio, Venezia dovrebbe essere la città più maleducata d'Italia. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Come va dalle vostre parti con l'educazione? Io che sono del profondo sud non oso nemmeno raccontarvi di quello che succede dalle mie parti. Ultimo passo indietro prima dei saluti, ci cioè andiamo indietro nel tempo. Sentite un po' i The Dobby Brothers. Down around the corner, half a mile from here, see them all trains running and you watch them disappear. Zona

0: perché non voglio distruggere le vostre orecchie, non voglio cantare in radio, ma secondo me con i The Doobie Brothers Long Train Running del 1973 Country Rock, secondo me ci siamo superati e ci siamo quasi, ci rimangono solo i saluti, in realtà catapultati alla fine di Zona Rock, come insomma il giro che facciamo nella musica rock e pop rock. Abbiamo finito, cari amici miei, per quest'oggi. Se volete andate sul nostro sito internet www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo per ascoltare il podcast dell'ultimo appuntamento. E poi andate sull'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché la copertina che troverete questa settimana è quella appunto dei The Doobie Brothers Long Train Running. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
19: Sono le 22 e un minuto.
0: VRN Radio.
19: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con i jazz e dintorni.
20: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
21: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga. Una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: WRN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni, e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz e contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
19: Sono le 23:02.
1: VRL Radio.
20: Select e mixed by Dedo DJ.

del funky groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Siamo all'interno del fenomeno, o per meglio dire della fenomenologia musicale, che va a tracciare quella linea itinerante all'interno di un percorso che va a mettere in evidenza le novità nell'ambito di alternative contemporary R&B, e come ben sapete ormai da qualche anno a questa parte, anche uno sguardo volto ai grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rare Funk Groove e CK in Forever insieme a Dido sono le cose che vi hanno dato il benvenuto.

Ha fatto molti lavori, Givon. Ha servito nei ristoranti, nella catena di Boba Gump, ha posato in costume da gambero per intrattenere i piccoli clienti e ha anche fatto il dog walker. È noto naturalmente non solo per queste caratteristiche, anche per le qualità della voce baritona profonda, unica poi nel panorama R&B, tanto che inizialmente pensava di essere strano rispetto agli standard vocali. Poi un'esperienza decisiva è stata durante un programma educativo di Grammy Museum, dove gli venne suggerito di ascoltare cantanti baritoni come Barry White, Frank Sinatra, e ciò gli diede non solo fiducia ma una netta ispirazione. For Tonight, Givon.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: taste rain is not. Behind the veil, angels sometimes weep.
1: È un sound particolare questo nell'ambito dell'R&B ed è proposto nel cuore più intimo della Los Angeles musicale. Hila, cresciuta nella San Francisco Valley, a Van Nuys, North Hollywood, Sherman Oaks, un ambiente che ha fortemente influenzato la sua identità, diciamo, creativa fin da piccolissima. È figlia di un direttore di un coro e cantava già all'età di 2 anni, spesso in contesti familiari intorno a ciò che era lo strumento musicale del pianoforte. Hila con Corset, novità, e come ben sapete il nostro dettame importante è quello anche di dare uno sguardo verso i grandi classici del passato. Una formazione assolutamente altisonante della Philly Sound. Si chiamavano Spinners di Philadelphia, era il loro sound. Can't Shake This Feeling, Rare Funky.

si formano nel 1956 in Detroit. Inizialmente con la Motown prendevano il nome di Detroit Spinners, o anche per un breve tempo della loro carriera anche i Motown Spinners. Sono stati un po' degli appellativi usati soprattutto nel Regno Unito per differenziare da un gruppo folk britannico che aveva nello stesso periodo anche lo stesso nome. Ma negli anni 60-70 scelgono e segnano il periodo di maggior successo grazie anche alla collaborazione con Tom Bell, che era il pilastro, come vi avevo detto, della Philadelphia Soul. Brani come His Shame e I'll Be Around consacrano e li consacrano come i gruppi R&B di riferimento. Abbiamo ascoltato un prodotto che nel sottogenere musicale è definibile come funk puro, Can't Shake This Feeling, The Spinners. Ancora un po' di funky, parleremo dopo questa selezione e questo ascolto di SOS Band.

Non vi ho mai nascosto un certo interesse, ovvio una certa sorta affettiva nei confronti di questa formazione che nel corso degli anni Ottanta, ovvero sia parallelamente alla mia crescita adolescenziale, c'è sempre stata una canzone delle SOS Band parallela che mi ha naturalmente sempre messo in condizione di soffermarmi un attimo e di riflettere sulla bellezza dei propositi appunto interpretati da questa formazione che originariamente dalla Georgia e particolar modo da Atlanta nel 1977 escono con un nome di gruppo denominato Sound of Santa Monica, che era un prodotto, diciamo così, di marketing per i brani che venivano proposti nei locali, nei club nei quali appunto lavoravano, tra cui il famoso Regal Room, e furono presto scoperti in questo ambito da Milton Lamar, che decise di divenirne il proprio manager. Durante una session di registrazione il produttore Sijid Abdullah propose che questo nome venisse cambiato in acronimo SOS Band, che significava Sound of Success, e aveva veramente ragione. Can't get enough. This is SOS Band, e naturalmente il sottogenere musicale è quello che piace di più, il genere funk. R&B.

Cosa potremmo dire di più di quello che sappiamo già degli Earth, Wind & Fire? Un gruppo senz'altro che ha saputo fondere con maestria eclettica generi musicali diversi, tra cui jazz, soul, funk, R&B, disco e pop, e i famosi ritmi africani, grazie alla proiezione, diciamo, delle percussioni e la grande evidenza degli ottoni nei propri brani, e anche un piccolo sguardo verso i prodotti latinoamericani, quindi poliedrici e variegata la loro cultura musicale, accentrata attorno al compianto leader Maurice White, che portava in sé le armonie delle chiese, dello swing session, dei Chess Records, le competenze classiche, rifacendole ritornare come in un'unica fusione che diveniva, appunto, oltre che sonora, immancabile, anche unica. Shining Star. Wow, ancora very very funky music in Rare Funky Groove con Dedo e The Connection dalle Bahamas.

I complessi di questa nuova generazione sono davvero importanti da seguire e mettono in evidenza che vi è all'interno di questo degli spunti importanti, e quindi il riprendere il vecchio, il nuovo insieme e tirare fuori un terzo lavoro, un terzo contenuto, si può ipotizzare di trovare veramente una sorta di miracolo. È quello che avviene anche con i nuovi artisti del terzo millennio, tra cui il ritratto di questo Jackie Letmore è versatile, unisce musica, la recitazione e la danza con naturalezza sorprendente. E Jacob O'Neill Lattimore del 1996 in Wisconsin nasce, in particolar modo a Milwaukee, e cresce in una famiglia profondamente musicale. Il padre e gli zii formano già un gruppo gospel che prende il nome di Lattimore Brothers, mentre sua madre lavora già per un'etichetta discografica, e quindi è inevitabile che il richiamo dell'artista alla musica è indubbio e lo colpisce subito, sin dai primi vagiti, come si suol dire. On Me, fatica importante per Jacob Lattimore.

Annotatevi su questo nome, perché nel corso dei tempi sicuramente darà lustro di sé. Si chiama BRND, ha delle informazioni importanti, in particolar modo originario appunto della North Carolina, ha una apprezzata qualità vocale, è anche un cantante assistente tecnico che proviene appunto dalla Carolina del Nord, e su Sound Better prende il nome di BRND, ma in realtà si chiama Brandon Richardson, con On The Line.

0: Lasciamoci con questo gruppo musicale che è alla fase pionieristica della musica funk, infatti sono i Max Production, un gruppo musicale di Norfolk in Virginia, noto per lo stile funk and disco. La formazione iniziale comprendeva 10 membri tra vocalist, strumentisti e percussionisti, hanno contribuito a creare un sound ricco e dinamico. La band ottenne un grande successo con Firecracker nel 1979. Se abbiamo fatto buon funk, di nuovo saremo la prossima settimana qua. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
19: Spot!
20: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: È mezzanotte e 6 minuti.
2: URL Radio.
21: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: È mezzanotte e 58 minuti.
5: URL Radio.
6: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: ritrovati in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Con voi Alessandra Bellotti, non sono sola, sono insieme a Cecilia.
1: Hola Alejandra.
0: Fa un po' caldo, fa un po' caldo, non so adesso voi dove vi troviate, però tu come stai?
1: Abbronzata, mi vedi che sono abbronzata?
0: Ti vedo, sono anche un po' invidiosa, ma vabbè, avrò tempo di abbronzarmi anch'io, anzi portami al mare con te magari qualche giorno. Oggi però niente mare, o almeno per adesso, ci tocca fare il programma, quindi cosa faremo oggi? Allora, abbiamo uno strano ma vero, cioè la nostra rubrica che ci accompagna nel magico mondo delle cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition quest'oggi, e vi parlerò di pinguini che fanno cose particolari. Poi la nostra Ceci non so cosa ha previsto per il menù del
1: parleremo
0: lunedì.
1: Parleremo del ritorno degli uomini alfa.
0: Gli uomini alfa? Ah, sì. Sono tornati?
1: Sì.
0: Li hai trovati tu, sei sicura?
1: Ma si trovano molto in giro, anche tu probabilmente l'hai visti.
0: Non lo so, mi fido di te, ce ne parlerai tra poco, e poi come sempre concluderemo con hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web, scritte sui muri. Abbiamo questa rubrica nella rubrica, cara Ceci, che ci accompagna per le vie di varie città a guardare meglio le scritte sui muri, che non si devono fare, però ogni tanto alcune rivelano delle grandi verità che ci possono far riflettere. Quindi tra poco al Comedy Radio Show.
2: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: E rieccoci, inizia ufficialmente la puntata di oggi, in questo lunedì, insieme alla nostra Cecilia. Ceci, non so se sei pronta, ma io ho qualcosa di particolare oggi.
1: Beh, sono molto curiosa, io sono prontissima.
0: Un po' forte, devo dire. Allora, per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, abbiamo oggi una natural edition. Parliamo di pinguini, pinguini che tra le tante cose fanno una roba molto particolare, ovvero sparano cacca.
1: Ma dai.
0: Eh sì, lo fanno.
1: Ma come sono maleducati, ma come si permettono?
0: C'è una motivazione, ovviamente. Alcune specie di pinguini praticamente possono espellere i propri escrementi con una pressione così alta da raggiungere anche oltre un metro di distanza. E gli scienziati hanno studiato questo fenomeno soprattutto nei pinguini dell'Antartide. Perché l'hanno fatto? Non lo so, non chiedetemelo.
1: Altri
0: però.
1: Pinguini non fanno queste cose.
0: Allora, in realtà solo quelli della sottogola in Antartide e i pinguini di Adelia, che non so dove si trovi, comunque solo in alcune zone e solo alcune specie. I ricercatori, gli scienziati, cercano di capire quanta forza serva per sparare la cacca fuori dal nido.
1: Ma questi si mettono lì proprio a fare questi esperimenti?
0: Sì, ma perché lo fanno loro i pinguini? Perché sono, no, cioè, per non doversi allontanare troppo dalle uova. In realtà è un istinto di sopravvivenza per proteggere. Tu sei mamma, sai benissimo, sì, che quando soprattutto postpartum è difficile andare al bagno, no? Che bisogna sempre stare ad accudire i bambini. Ecco, i pinguini hanno imparato a sparare la cacca in lontananza, così non si allontanano dalle uova.
1: Proprio l'istinto materno.
0: Ecco, quindi questo è un motivo in realtà molto pratico, perché durante la cova i pinguini devono restare il più possibile vicino alle uova per proteggerle dal freddo e dai predatori, ovviamente, e quindi invece di spostarsi continuamente espellono i rifiuti direttamente fuori dall'area del nido, ma con una specie di getto ad alta pressione precisissimo, tra l'altro. Quindi questo studio, diventato famoso anche per il suo tono un po' ironico, ha calcolato che la pressione coinvolta è sorprendentemente elevata rispetto alle dimensioni dell'animale. Cioè loro fanno qualcosa in realtà di naturale, ok, ma di quasi, cioè, le gesta
1: spaziale
0: del pinguino. Sì, brava, spaziale. È una cosa che in realtà è un po' strana per la loro dimensione, quanta pressione riescono a mettere. In certi casi il colpo può arrivare anche a circa un metro e mezzo di distanza. La parte divertente, ovviamente, è che questa ricerca esiste davvero ed è stata pubblicata da ricercatori che si occupavano seriamente del comportamento dei pinguini e dell'igiene delle colonie antartiche. Quindi sì, tecnicamente i pinguini possono letteralmente sparare la loro cacca popò a distanza, la loro popò, meglio.
1: Pensa,
0: popò
1: se fanno pure le gare, chi la

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
7: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
8: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
9: Aiutaci.
10: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
11: Manda subito un SMS.
12: Dona ora al 45537.
13: La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco. WRN. Your radio station.

0: Abbiamo raccontato oggi per il capitolo Strano ma Vero, e per cominciare alla stragrande questo lunedì, devo dire, dei pinguini che sparano la loro popò ad una distanza impressionante rispetto alla loro dimensione.
1: Io mi stavo domandando, ma non è che i pinguini tattici nucleari hanno preso il nome da, insomma, da questa storia che hai raccontato dei pinguini?
0: Non dovremmo chiedere. E comunque sparano bombe nucleari a 1,5 metri di distanza, possono arrivare addirittura. Però a parte gli scherzi e i sorrisi vari, lo fanno perché non si possono allontanare dalle uova, quindi non è che si spostano e vanno al bagno, ma la sparano direttamente lontano più che possono. A parte questo, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. C'è Marco che dice: non potrò mai più guardare un pinguino allo zoo con la stessa innocenza. Ho appena scoperto che sono praticamente dei piccoli idranti viventi, la natura non smette mai di sorprendermi.
1: Io direi di stare lontano.
0: Anche, è vero. Ok, ma immaginate essere uno scienziato e scrivere sul curriculum esperto in traiettoria balistica delle feci dei pinguini. Io non mi riprenderò più da questa informazione, ce lo scrive Giulia. Sì, in effetti, che mestiere fa papà? Studia la traiettoria della popò dei pinguini, fa abbastanza ridere.
1: È originale però.
0: Concludiamo con Luca che dice: mi fa ridere pensare pinguini tipo non mi muovo dal nido, ci penso io, precisione militare ma versione Antartide. Eh sì, però il fine è nobile, dai, anche se abbiamo fatto un po' un talk di cacca, abbiamo parlato un po', ecco, così abbiamo sviscerato la popò in questo lunedì, in realtà il principio per il quale fanno questo è molto nobile, cioè proteggere le uova.
1: Esatto, un senso materno.

0: Continua il nostro Comedy Radio Show insieme a Cecilia, che ha deciso di portarci un orrore della moda che a quanto pare invece è tornato in voga. Quindi non è più orrore, anzi
1: è proprio stile, trend.
0: Stile degli uomini alfa, ma non vi spoileriamo nulla. Vi dico solo, quindi in realtà lo spoiler lo faccio, se non sbaglio, Cecilia, che c'entrano i sandali e i calzini.
1: Eh sì.
0: Che paura. I'm really

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: The more you feel it.

0: Siamo pronti ad affrontare l'argomento? In realtà questa è una domanda perché io non mi sento molto pronta. Sì, sì, lascio a te la parola perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Cioè, parliamo di calzini e di sandali, se non sbaglio.
1: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite, pensa, di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna, soprattutto quelli logati, devono essere di marca,
0: belli ovviamente, spugnosi, belli caldi,
1: sì, sono cresciute del 45% tra i millennials e la generazione Z. Tutto questo grazie a figoni come ad esempio David Beckham.
0: Vabbè, David Beckham in effetti può mettersi un po' quello che vuole,
1: o Justin Bieber, che hanno fatto proprio, hanno creato una moda, un trend su questo calzino con il sandalo.
0: Il sandalo con la ciabatta anche l'ho visto io.
1: Eh sì,
0: anche con la ciabatta chiusa è un po' più accettabile, devo dire, magari in primavera, però che devi dire, che devi fare?
1: Mamma mia. Comunque, gli antropologi della moda, diciamola così, dicono che siamo passati dalla vergogna all'ironia. Quindi i turisti senza speranza, una volta erano i tedeschi che andavano così, no? Invece adesso è diventata una moda, sì, è cool, soprattutto quando c'hai la ciabattina bella griffata, però il calzino anche deve essere di marca.
0: Certo.
1: Quindi diciamo ai nostri cari ascoltatori, avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo calzino?
0: Io la domanda la faccio a te. Cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
1: Io penso che lo caccio via da casa.
0: Lo caccio via direttamente, perfetto.

0: déjà vu.
1: VRN Radio, bellissima.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze.